tutti mi vogliono. E donne e ragazzi, vecchie fanciulle, di qua la parrucca, questa la barba, o la sanguigna, presti biglietto, mi chiedono, mi vogliono, mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, questa la barba, presti biglietto. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Figaro. Sono qua. Figaro. Sono qua. Figaro qua. Figaro là. Figaro qua. Figaro là. Figaro su. Figaro giù. Figaro su. Figaro giù. Quanto pochissime sono con le ombre, sono attacco. La recita. La recita. La recita. La recita. La recita. Ambo figaro bravo bravissimo, ambo figaro bravo bravissimo, te fortuna, te fortuna, te fortuna mancherà. Ambo figaro bravo bravissimo, ambo figaro bravo bravissimo, te fortuna, te fortuna, te fortuna.